0: existentielle que celle de ne pas s'entendre. Décrochement fondamental de l'abstraction de notre langage. Erreur d'empathie que cette éternelle vision centrée. Triste mélancolie de ne pas sentir le dialogue et sur nous poser le regard des étrangers. Et patient détachement, force et fierté, des autres règnes et minorités sans cesse répétés. Hommage à eux qui dignement nous laissent reposer en paix dans notre beau palais des glaces.
1: Mais anche l'ultimo.
2: Primo, ma anche l'ultimo.
3: Quindi il primo e anche l'ultimo. E questo ci porta di conseguenza?
1: Di conseguenza, questo ci porta... adesso... Ci porta...
4: Ci porta? Ci porta?
1: No, sto improvvisando. La verità è che non ci capisco più niente. Chiedo perdono ai vostri telespettatori. Chiedo perdono a tutti. Mi scusi?
3: No, niente. Ricordo che formalmente il conclave non si è ancora concluso, quindi
5: so.
3: I cardinali sono ancora riuniti, isolati e lontani dalle curiosità dei media.
6: Europa, sono indeciso se due o tre squadre, poi Nord America, Asia, Sud America, Oceania, guardie svizzere.
7: Eh no.
6: Africa.
7: Eh no, con le guardie svizzere il torneo non è equilibrato.
6: A lei piace vincere, vero?
7: Sì.
6: Va bene, ha ragione. Niente squadra delle guardie svizzere, però... Cardinale, non mi ricordo come si chiama.
7: Pescardona.
6: Pescardona. No, perché durante il conclave le agenzie di scommesse, soprattutto inglesi, vi avevano quotati. E allora vediamo Pescardona. Lei era dato 7-1.
7: E com'è 7-1? Buono, sì.
6: E direi, il Santo Padre era dato solamente 90-1.
8: Ah, mi fa piacere.
7: Non hai capito? Te lo spiego io. Se tu avessi puntato su di lui 10 euro, ne avresti vinti 900. Bel colpo, eh?
6: Poi c'era Cruz, 72, Gregori, vabbè, insomma, Gregori... Il favorito, ecco,
9: buonasera.
6: Parlavamo di lei, complimenti, era quotato 3-1. Ci è rimasto male poi di non essere stato eletto?
10: No, nessuno qui ci rimane male.
6: Beate voi.
11: Brum, mi chiamo Brum, quanto ero quotato?
6: Brummer ha detto?
11: Sì.
6: Sì, Brummer.
11: Brum.
6: Allora, se siete d'accordo io sceglierei i capitani delle varie squadre tra i favoriti dei bookmakers. E allora i capitani possono essere Aguilar, Cincotta, Stanton, Bichila...
11: Ma non mi ha detto il mio numero.
6: Brummer, se non le ho detto il suo numero, ci sarà un motivo. Che dice? Il suo numero non c'è. Il suo numero non esiste. Visto che insiste, lei non era proprio quotato. Non è stato preso in considerazione. Lei insiste, è contento ora?
11: No.
6: No, ci credo. Però insiste.
12: Spianiamo allora questi angoli. Andiamo fino in fondo. Vai. Allora guarda. Lateralmente tutto fino al fondo. Deve essere spianato per bene, perché sennò qui uno si fa male dopo. Vai, così. Torna indietro, torna qui. Qui c'è un avvallamento. Vai, torna indietro. Adesso facciamo questa parte qua. Vai, a farla. Qui. Vai.
6: No, questo è troppo
12: guardo. Tu devi prendere, spianare uno, due, tre volte così, perché sennò poi, guarda, quando uno poi va a saltare, poi può fare anche male.
6: Ecco, da sopra. Sì, da sopra. Bene, avanti un altro. Da sotto. Bene, un altro. Alla coreana.
11: Come alla coreana?
6: È da sotto con l'effetto. Sì, non c'era l'effetto. Allora, nel primo girone c'è America del Nord. Buono. Asia, Europa A, Europa Est.
13: Professore, io non capisco perché non si può fare una squadra solo dell'Italia.
6: No, voi italiani giocate o nella squadra dell'Europa A o nella squadra dell'Europa B, per cortesia, non mi scardinate questa griglia che ci ho lavorato tutta la notte. Se no io allora me ne vado e il torneo ve lo fate da soli, va bene?
10: Sì, però perché non giochiamo a palla prigioniera?
6: Eh?
10: Perché non giochiamo a palla prigioniera?
6: Palla prigioniera?
10: Sì.
6: Cardinale, non esiste più da 50 anni palla prigioniera.